emakhumbini ematexini amene bafowethu emakhumbini ematexini nani bo driver bahle nabas ne nana nabagibeli o driver bonke emakhumbini ematexini nabagibeli amene nasemabhasini kanjalo amene